0: No, no es mirar atrás, es volver a sentir. Radio Recuerdos. Otoño 2026. Clásicos que siguen vivos.
1: Buonasera, benvenuti alla facciata B, che dura circa 20 minuti. Sapete quando ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare. L'ho voluta far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.